0: Ciao. Oh, vi può vincere in te, grazie per essere il problema.
1: Surrender, only one unit at 1094.
2: Call back,

0: Senza c'è più altro.
1: Show me 51 for the location.
0: Alright, 351, 1602, advisor 94.
1: Advice.
0: Alright, 51, 1603.